vogliate, non ho parlato assolutamente delle varie elezioni che ci sono state a livello comunale un po' su tutto il territorio del Padovano. La più vicina è Piove di Sacco, Monselice, Pernumia. Chissà com'è andata, se qualcuno sa com'è andata abbiamo a disposizione qualche altro minuto per togliermi la curiosità. Robots, Robots, Robots. Che è successo? Ladies and gentlemen, the 52s.

ragazzi, che energia! Voi pensavate che arrivavamo alle ultime 10 bracciate e io così vi lasciavo orfani di musiche praticamente poco

esattamente proprio come dice lui. You're living in your own private Idaho. Living in your own private Idaho. Private Idaho. Sentiamo dopo per i saluti. Ciao.

Yes! È esattamente così, ragazzi. Stanotte i ragazzi saranno lì per ascoltare voi, per ascoltare noi, per farci ballare. E così è arrivato il secondo giro, il secondo giro dell'orologio, ed è arrivato anche il momento di salutarci, per cui Mr. Joint non può che ringraziare tutti quelli che sono stati all'ascolto finora e anche quelli che magari si sono assentati per ovvie ragioni di tavola. E magari, cosa vuoi? Magari uno preferisce stare a tavola così tranquillo, senza la musica. Problemi suoi. Va bene, vi lascio così nelle mani di Sergio e Anna per la loro new entry dalla faccia di Sergio. Mi pare che stasera ci sarà tanta roba, quindi niente, taglio corto, vi saluto e ancora buon ascolto, ben sintonizzati e rimanete sempre su Free Radio Conselve. Ciao.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334 560 5527 e Francesco 331 370 5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: You changed my life. Let me let you change my life.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva.

presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Free Radio Consult, immer und nur schöne Musik. Laden Sie unsere Apps aus Ihrem Store herunter.
1: Città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Buongiorno, ascoltiamo anche oggi cosa ci raccontano le stelle di Evita.
1: Ariete.
0: Nelle decisioni importanti l'Ariete ricerca sempre il supporto delle persone che ama, delle persone che si fida confrontandosi e analizzando insieme le questioni. Chi vi conosce bene sa che preferite sincerità e l'essere diretti senza giri di parole. Quindi aspettatevi che qualcuno possa insistere sul voler far chiarezza su aspetti che ignorate, mostrandovi un punto di vista su cui riflettere. La parolina magica per l'Ariete questa settimana è obiettività.
1: Toro.
0: Le abilità pratiche del Toro torneranno utili in questa settimana, dove sul posto di lavoro il clima è caotico e nervoso. Potreste ritrovarvi ad aggiustare screzi tra colleghi col vostro senso mediatico o ad operarvi per risolvere inghippi che rallentano l'andamento della produzione. Un segno di fuoco esprimerà gratitudine ed affetto, avanzando un invito che vi lascerà confusi. La vostra parolina magica per questa settimana è sorpresa.
1: Gemelli.
0: Attenzione alle spese, amiche e amici dei Gemelli. Dopo l'ultima delusione è legittimo che troviate dei modi per consolarvi e non pensare, ma la situazione vi sta sfuggendo di mano. Cene, shopping sfrenato, weekend di lusso, insomma, state davvero esagerando. Le stelle suggeriscono di darvi un freno, considerando che questo tipo di distrazione vi dà solo un sollievo passeggero, lasciandovi poi col conto asciutto. La parolina magica per i Gemelli questa settimana è comprendere.
1: Cancro.
0: I nati nel segno del Cancro che desiderano nuove opportunità lavorative scorgeranno all'orizzonte possibilità di miglioramento. Come si dice, ciò che cerchi sta cercando anche te, a patto però che siate svegli, ricettivi e determinati. Potrebbe giungervi qualche proposta o d'iniziativa allettante in ambiti inconsueti, poco familiari, ma il vostro spirito avventuroso non temerà l'ignoto. La vostra parolina magica per questa settimana è sfida.

0: Leone.
1: Previsioni economiche positive per il segno del Leone. Gli affari e gli investimenti a cui tenevate si stanno rivelando fruttuosi. Un segno d'acqua vi potrebbe anche invitare ad alzare un po' la posta, visti gli esiti soddisfacenti, ma dovrete confrontarvi e discuterne col partner, che forse non sarà d'accordo, temendo di correre rischi o di avventurarsi in questioni azzardate. Fate attenzione e siate saggi. La parolina magica per il Leone questa settimana è valutare.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della Bilancia dovranno tirare fuori pazienza e parole sagge per placare le tensioni familiari di questi giorni. Voi che siete mister aggiustatutto e sapete come sbloccare le situazioni più ingarbugliate, soprattutto se si tratta del rapporto coi figli, usate tutta la comprensione e la dolcezza possibile, in particolar modo se i segni coinvolti sono d'acqua e di terra. La parolina magica per questa settimana è pace.
0: Scorpione.
1: Amiche e amici del segno dello Scorpione, l'obiettivo di questi giorni deve essere quello di credere fortemente in voi, nelle vostre capacità, nel vostro magnetismo. Non abbattetevi se riscontrate difficoltà nei rapporti, situazioni rallentate oppure in ambito lavorativo se vi sembra di non raccogliere ancora ciò che avete seminato. Spesso è la vostra energia di mancanza che sabota ed allontana i desideri. La vostra parolina magica è perseveranza.

0: Buona.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario affronta questa settimana con spirito rinnovato. Siete usciti da una lunga fase in amore che vi ha destabilizzato e scosso. Vi siete fidati di una figura che col tempo si è rivelata manipolatrice e scorretta. Ma grazie alla vicinanza dei vostri affetti, in particolare di un segno di terra, vi state riprendendo e sentite quella spinta, quello slancio a riprendere in mano la vostra vita, combattivi e sicuri. La parolina magica per il Sagittario questa settimana è forza.
1: Capricorno.
2: La dolcezza del Capricorno è un balsamo per chi lo circonda, in particolare per le persone bisognose di affetto ed attenzioni. Come potrebbe risentirne una figura vicino a voi, in famiglia o tra le vostre amicizie. Vi sentite spinti a soccorrere qualcuno a cui volete bene, che non sta attraversando una fase semplice. Potreste sviluppare maggiore empatia e sentirvi utili, in particolare per un segno d'acqua o fuoco. La vostra parolina magica è donare.
1: Acquario.
2: L'atteggiamento spesso evitante del segno dell'acquario può essere visto anche in positivo, soprattutto quando volete tenere alla larga persone soffocanti o pretenziose. Questa settimana una nuova conoscenza, inizialmente affascinante, si rivelerà bisognosa ed insistente dopo i vostri genuini gesti romantici, che non alludevano ad impegno ma che hanno generato un attaccamento da combattere. La parolina magica per l'acquario questa settimana è distanziamento.
1: Pesci.
2: Cercate in questo periodo, cari pesci, di focalizzarvi principalmente su di voi. Negli ultimi tempi vi siete prodigati tanto per la famiglia, il lavoro, gli impegni presi. Potreste sentirvi stanchi ed un po' svuotati, anche se gli affetti vi hanno sicuramente gratificato. Le stelle suggeriscono di concedervi una meritata pausa, dedicandovi ai vostri interessi ed a ciò che preferite per ricaricarvi. La vostra parolina magica per questa settimana è recupero. Si conclude l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

0: con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.
1: Un pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

e ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

terza edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.
1: Con...

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la conselva in rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a conselva in rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

E abbiamo insistito la nuova sigla per quanto riguarda questa mattina, quindi sigla di Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi, qui su Free Radio. Sono le 10 e un minuto primo in questo preciso istante, quindi buongiorno, benvenuti e soprattutto ben ritrovati in questo sabato 30 maggio 2026. Ormai siamo alla fine anche di maggio, entreremo nella prossima settimana nel mese di giugno e quindi anche quest'oggi, tra l'altro, questa settimana, questo fine settimana, questo ponte lungo che faremo è soprattutto molto, molto interessante sia per noi, per me che per voi, che naturalmente tanti di voi sono andati in vacanza sia al mare che in montagna. Eh sì. Oppure anche magari nelle città d'arte, no? Come Firenze, Roma, Venezia, anche Padova, perché no? Ce ne sono tante di città molto molto interessanti. Eh sì amici, quindi mattinata per quanto riguarda questo sabato avremo tantissime belle novità che andremo a scoprire un po' alla volta durante tutta queste due orette circa di musica, ma... cercherò di farvele ascoltare tutte, ma è una cosa impossibile perché ci sono tante tante tante canzoni nuove che sicuramente saranno canzoni dell'estate 2026. Iniziamo subito con Calvin Harris, Jazzy con Sad Fee, poi Alex Warren, Fever Dream e Bauscia con la canzone Magnetic. Ma adesso iniziamo questa mattinatissima Top DJ per quanto riguarda questa settimana con Calvin Harris e Sad Fee.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Eh sì amici, se siete in vacanza, naturalmente questi 4 giorni di Pontelungo fino al 2 giugno, sicuramente vi state divertendo, magari siete così al mare sotto l'ombrellone, magari se volete così interagire con noi, ovvero sì, magari mandare qualche messaggio, qualche messaggino, qualche saluto per gli amici che magari sono a casa, potete farlo benissimo. Il nostro numero è il 378 06 55 630, il numero di WhatsApp. Andate sulla app di Free Radio e così potete mandare benissimo il messaggio. Bene, se state ascoltando Free Radio, magari siete in città soprattutto di quelle che naturalmente aspettano le cose d'arte che voi magari andate a vedere o in città per altri motivi, potete farlo benissimo sempre ascoltando Free Radio sulla nostra app con il vostro telefonino, e quindi mandare qualche messaggino se volete i saluti o qualcosa, non so, qualche amico o qualche amica. Bene, a questo punto amici continuiamo, abbiamo ascoltato la prima tranche di canzoni per quanto riguarda questa mattinata e adesso la nuova canzone di Arisa che si titola Rugiada, è un singolo pubblicato l'8 maggio, ormai siamo quasi alla fine di maggio, ma comunque è una canzone nuova 2026, parte del percorso che accompagna l'album Foto Musse, è un brano che unisce intimità emotiva e pulsazione quasi dance, mantenendo però la delicatezza tipica della scrittura di Arisa, e naturalmente questo è il significato della canzone. Quindi Arisa con Rugiada, poi Biagio Antonacci, You and Me, e Blanco e Delisa con Ricordi. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Arisa, Rugiada.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Avete capito, amici? Quindi se volete così ascoltare Free Radio mentre state lavorando, sia in ufficio che in altri locali, potete farlo benissimo ascoltando e soprattutto andando sul nostro sito www.freeradioconserve.it e soprattutto cliccando sul play e ascoltate Free Radio durante il vostro lavoro. Mentre vi ricordo che mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, e presentazione del libro con l'autore Don Nandino Capovilla, parroco a Marghera, parrocchia della Resurrezione, Cita, già coordinatore nazionale di Pax Christi. Sotto il cielo di Gaza, questo è il titolo del libro, quindi Gaza, Palestina, la cittadinanza è invitata. Quindi mercoledì 3 giugno 2026, ore 21, Sala Dante a Conselve. Bene, a questo punto noi continuiamo con la musica, con un'altra canzone nuova. Stiamo parlando delle belle, brave, un pop, diciamo così, rock per quanto riguarda questo gruppo. Loro sono le Bambole di Pezza e la canzone è un po' particolare, si intitola Porno. Poi ascolteremo Annalisa con canzone estiva e Achille Lauro con Comuni Immortali, ma adesso ascoltiamo questo gruppo formato dalle belle ragazze, Bambole di Pezza, con la canzone Porno.

Abbiamo ancora musica, lasciamo la musica italiana per continuare con qualcosa di internazionale. Stiamo parlando di Charlotte Cullin con The Way We Touch, poi Louis Tomlinson con Imposter e Kesha con Dead Young. Ma adesso la nuova canzone di Charlotte Cullin con The Way We Touch.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Keisha con Dave Young, questa canzone che sta avendo un ottimo successo anche nelle classifiche italiane. Bene, adesso ritorniamo alla musica italiana e ritorniamo con un duetto che è proprio è uscito in questo periodo. Stiamo parlando di Alfa e Jovanotti con la canzone Buon Vento, è uscito quindi una canzone estiva 2026, nato con la collaborazione tra Jovanotti, quindi e Alfa, pubblicato il 22 maggio 2026, quindi recentissimo la pubblicazione per quanto riguarda questa canzone. È un brano pop, luminoso, ritmo e pieno di immagini legate al mare, alle partenze e al coraggio di cambiare rotta. Il significato, il titolo richiama l'augurio marinaresco rivolto a chi parte nella canzone, diventa una metafora della vita. Quindi approfondire tempeste, cambiare direzione, ripartire anche senza sapere esattamente dove si va. E poi, tra l'altro, diciamo così, Jovanotti interpreta il capitano esperto, no? Abituato alle burrasche. Alfa invece rappresenta con lo sguardo giovane, pieno di domande e desiderio di scoperta. Entrambi però davanti al mare sono uguali, stessa fama e di vita, stessa voglia di partire. Quindi grande sicuramente collaborazione. La collaborazione è nata così spontanea. Jovanotti ha invitato Alfa ad un primo provino chiedendogli di aggiungere parole e immagini. Alfa ha risposto molto molto bene. Bene, questa è la canzone che ascolteremo, Buon Vento. Poi ascolteremo Emma e Rencomi con Baci Piano e Iron Meta con Calma Metafisica. Ma adesso ascoltiamo il nuovo disco di Jovanotti e Alfa con la canzone Buon Vento, soprattutto canzone che sarà la canzone dell'estate.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Devi stare calma, calma, calma. E questa è la canzone che abbiamo ascoltato di Errol Mehta con Calma Metafisica, e quindi la canzone che sicuramente ascolteremo tutta l'estate 2026, come quella che abbiamo ascoltato di Giovanotti e Alfa, questa collaborazione molto interessante, molto bella. Soprattutto la canzone si intitola Buon Vento, canzone bella sicuramente per l'estate 2026. Mentre amici, adesso ascolteremo ancora musica italiana con LDA H e 7 con la canzone Santa, canzone che è uscita l'8 maggio 2026, un brano pop latino dal tono metaconico con un sound estivo e anche tra l'altro molto leggero. Il tema di questa canzone, il testo racconta una relazione finita ma ancora viva nei dettagli quotidiani, nei gesti minimi e nei ricordi che non riescono a lasciare andare, la malinconia e il sottile mai esplicita. La musica invece è calda, latina, estiva, creando un contrasto tra leggerezza sonora e profondità emotiva. Quindi questa è la canzone di LDA H7 Santa, poi Fulminacci, Maledetto Me e Gaia, Gossa Nostra. Ma adesso ascoltiamo LDA H7 Santa.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Eh sì amici, dovete aprire il nostro sito www.freeradioconsalve.it e naturalmente cliccare il play e ascoltare Free Radio anche quando siete al lavoro. Quindi sicuramente siete al lavoro e adesso, perché sicuramente saranno parecchi di voi che magari ascoltano Free Radio e chi lo ascolta, quindi buon ascolto sul nostro sito www.freeradioconsalve.it. Se magari volete interagire con noi, il 378-06-55-630 è il nostro numero WhatsApp. Bene, adesso amici ascoltiamo la nuova canzone di Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight, poi Madonna e Sabrina Carpenter, Brig, Your Love e i Maroon 5 con Heroin. Ma adesso Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Maroon 5 con Heroin, sicuramente canzone che ascolteremo tutta l'estate 2026. Volevo salutare un nostro ascoltatore che ci ha praticamente mandato un messaggio vocale che adesso ve lo faccio ascoltare, e lui è Valentino Di Bagnoli. Questa è praticamente, questo è il messaggio che lui ha mandato.
2: Buongiorno Super DJ, sono Valentino Da Bagnoli. Volevo informarvi che sono in ferie a Bagnoli di Sopra. Mi sto dilettando a fare le pulizie e poi giardinaggio, meglio di così, senza spendere soldi. Ciao, grazie, bravi.
1: Bene, questo naturalmente è il messaggio che ci è arrivato sul nostro numero di cellulare, ovvero sia il 378-06-55-630 da Valentino. Quindi salutiamo, buone ferie e soprattutto buon lavoro che stai lavorando. Noi continuiamo con la musica, continuiamo con Paolo Aiezzi, stasera stessa direzione, poi Rocco Hunt, il più bello più bella del mondo, e Saif con Buona Domenica. Ma adesso Paolo Aiezzi, stessa direzione.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Eh sì, amici, buona domenica, quindi domani è domenica, quindi buona domenica. La canta Saif con, per l'appunto, la canzone Buona Domenica. Noi continuiamo sempre con la musica e soprattutto con Mattinattissima Top DJ qui su Free Radio e naturalmente con un'altra tranche di canzoni italiane. Stiamo parlando di Clara e San Giovanni, Le Ragazze, poi Elisa, Amore è, e Francesco Gabbani, che è sicuramente questa è la canzone dell'estate, che si intitola Summer Funk. Ma adesso Clara, San Giovanni, Le Ragazze.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ma chissà che cosa sarà la canzone, che sarà, chi sarà la canzone dell'estate 2026, magari questa di Francesco Gabbani, Summer Funk, ma speriamo, dai, perché è molto bella, molto molto bella e soprattutto molto ballabile anche magari nei locali. Bene, vi ricordo che in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il 31 maggio, quindi domani sera, 2026 alle ore 20:30 in Duomo di Conselve, e concerto lirico corale Canto alla Libertà, 80 anni di Repubblica in musica. Il percorso musicale è, aspettate che leggo perché è un po' lunghetta da leggere. Il percorso musicale è narrativo, che ripercorre attraverso celebri pagine di melodramma e del repertorio corale italiano il cammino del nostro paese verso la libertà e la dignità repubblicana. Quindi non dimenticate, domani sera al Duomo di Conselve, concerto lirico corale alle ore 20:30. Bene, a questo punto ascolteremo ancora musica, lasciamo la musica italiana, Rolling Stones, In the Stars, poi Temperance City con Self Aware e Teddy Swin con Mr. Now Is All. Ma adesso ascoltiamo la canzone nuova dei Rolling Stones, dovrebbe uscire anche l'album in luglio, quindi ascoltiamoli perché sono proprio dei personaggi veramente eccezionali. Hanno di più di 80 anni e sono come ne avessero 30, 20. Eccezionali. Rolling Stones, In the Stars.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Eh sì, amici, Free Radio, ancora per qualche minuto circa, qualche canzone che ascolteremo adesso. E poi naturalmente i saluti. Ma prima di questo vi ricordo che martedì 2 giugno 2026, 80° anniversario della Repubblica Italiana, programma delle celebrazioni il 2 giugno alle ore 10, Palazzo Zen, sede municipale, cerimonia dell'alzabandiera e presenza delle autorità, delle associazioni e delle cittadinanza. A seguire, benedizione delle autorità religiosa e Don Claudio, intervento del sindaco avvocato Umberto Perilli. Si invita la cittadinanza di esporre il tricolore all'esterno delle proprie abitazioni e nelle vetrine degli esercizi commerciali. Bene, quindi a questo punto ascolteremo altre tre canzoni, una dietro l'altra, fino alle 12. Quindi ascolteremo The Colors, Rolling Stones, poi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, e Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Lei va in vacanza, ma dove? Al suo paese. Lo sente la vacanza al suo paese, lo dice Serena Brancale. Mentre, amici, ascoltiamo adesso The Colors con Rolling Stones.

Amici, è mezzogiorno giusto. E quando andate in ferie, andate al vostro paese. lo dice Serena Brancale e Levante. Eh sì, questa è la canzone che abbiamo ascoltato, Al mio paese. E a questo punto è arrivato il momento anche di salutarci. Termina così in questa mattinata, in questo sabato 30 maggio 2026, l'appuntamento della mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. Io vi lascio con i programmi successivi, naturalmente, di Free Radio, e sono tanti, quindi ascoltate Free Radio dove siete, potete ascoltare bellissimo sia con il vostro con il nostro telefonino, con le nostre app, con i nostri social e soprattutto anche con il nostro con il vostro computer, quindi il PC. Andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it, cliccate il play e ascoltate Free Radio. A tutti voi un buon sabato, un buon ponte lungo, e quindi buone ferie a tutti e risentirci a sabato prossimo. Ciao.

0: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: This is the story of my baker.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Prologo e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: somebody else's food. You know, it's like grody to the max. I'm sure. It's like really nauseating. Like, barf out. Gag me with a spoon. Gross. I am sure. Totally.
1: Città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2 numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Hit Music Radio.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui, sto sotto di te.
1: Scarica le nostre app per smart.

0: chill.
1: State ascoltando Free Radio.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la conselva in rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a conselva in rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

baracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: in onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new styles.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
0: Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6.50.
2: Questa settimana è solidità.
1: Al martedì e venerdì alle 9.50. Al mercoledì e domenica alle ore 10.50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.
0: Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
3: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.
0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In questo momento su Free Radio Conselve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
2: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Visita guidata al Duomo e al Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Radio.
1: For more info, check out robinschulz.com.
0: Robin Schulz returns same time next week.
2: Sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, Sbaracco dell'Usato, sabato 30 maggio in patronato, dalle 9 alle 18.
3: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
2: La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.
3: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
4: From disco and new disco.
5: From disco and new disco.
6: Okay.

yeah.

Remember me, I know.